na tu noi ti stai a sognò, no ta mi ghiango, in a chiem casarra, ma mo stes via lo, via d'una malì, via d'una malì, vereste in germali, chiesti l'agnon chiesti, ma tali girtala, oltre ciò sanno, ma messi mogono, ma messi mogono, onamo piano. Leagnum, leagnum, carti sequi solo, e se ne volo, di sopor du lascio. Lise, non gnam, lise,

fattoia, fattoia. Esce la tola, fattoia, fattoia. Le saccata, fattoia, fattoia.